Onyame. Oh. Oyo nfo ni se. Adiba chi da ben. Oyo nfo adiba chi da ben. Obisa ni se oyo nfo adiba chi da ben. Oyo nfo ni bua ni se. Erin che. Na di chi abba.